0: occupano la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Complicato, io son già della famiglia.

0: città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio.

portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere legge a ciascun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

Fate il mio specifico per pochi io ve lo do e nove paralitici stridisce gli apopetici gli asmatici gli osfidici gli esterici e gli obedici guarisce i panichini le scafole rachitini e fino al mal di fegato chi

l'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: intendo. Io ne so di stia, amore.
1: È fia vero?
0: E se ne fa gran consumo, gran consumo.

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno l'avvicini,
0: ben,
1: e lo pevi a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: Spacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsi

0: Aha, va ben, così.
1: Ti porto a ridere, questo sia un mito. Ora non voglio scopare, se non la vieni qua. Va ben, ora non voglio scopare, se non la vieni qua. Che cosa trova a ridere,
2: cosa trova a ridere,
1: che cosa trova a ridere.

0: e matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

Poi che cantarvi all'età, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi a mia bella venere, ma... quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente,

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore,
0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: figlia di tutto, ehi, signore!
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne morino.

0: volontà, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse il risì!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una speranza e per avere una goccia del far

colpo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io l'arco vinto, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarì potrà.

0: si guarda qui dal piede.
1: Sono di volte tanti, ancora sono chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, non ne vedo per ragazzi.
1: Il mio letto non lo piace, né tornare i tuoi ragazzi.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino?

subito l'alchimia. Alla bocca così bella e dopo la spesseria. Alla migliore fornello così guido con gippello. Pensare con il mio vento e pensare cenerino.

0: Mi si presenta in parte mia.
1: Parevano.
0: Re concella.
1: Regina
0: di concella.
1: Re
0: ancora. Se non mi desidero, prima concella, questa bocca non ci perde. E da voglio spezzeria. Sì, ecco.

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi, ne morì!

0: Sappiate che Nemorino è divenuto un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma di che rispiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui sano e belle, allegria, fortuna e oro.